0: c'è la loro che vuole che mostra l'altro cuore rosso in una mezza ma la rossa ma una rossa ma la rossa ma la rossa
1: This is the driving time. You are listening to the ultimate radio station, GhanaZip.com.

0: la rodosa, il verde mosca, la toccola rossa, la namesia, la maradosa, il marrone di borsa, la rodosa, la maradosa, la rodosa, la rodosa.
1: This is the driving time. You are listening to the ultimate radio station, GhanaZip.com.